0: To je Six Pack.
1: Six Pack na Caprisu.
2: Na Caprisu.
3: E te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. E te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno però. E te. È quasi una negazione.

0: Fabris, številka ena na Obali.
1: Cosa penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.